loro pistocci, cicciaie, sciugie, vai! Ciao, robobolice, ciao, sushi e pa!